0: acabate di dimenticare la vita. Un indice di fome.
1: Es riecht nach Zuckerwatte.